alla mantelle belle gli occorre volo. Si addosso farre che te ne bere. Il sangue che te ne bere.